0: facciamo solo mettere il sestino, sì, sì, davvero.
1: Poi che c'è una lira. Io ho camera.
0: Negative.
1: Copy, the building's secure. All the doors are closed. We'll be clear.
0: Copy.
2: Both of us arriving.